0: allora.
1: Diego.
0: Anche il mio nome è Diego, cioè, come era, non va dritto da farci.
1: Diego, me.
0: La mia agenda andava a dire che era molto high morongo.
1: Diego, la cosa c'è, e la tua che è già qua, lo devo fare un morongo.
0: Bawasaba murakoze kandi mukomeze kujya muduha umurongo namwe.
1: Umurongo tuba twawubahaye kuva tucugurura ikiganiro, umurongo abari wanyu tuba twawubahaye.
0: Bawasaba ijoro ryiza kandi.
1: Urakoze Imana iguhezagire cyane.
0: Amen.
2: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.